0: su Radio Number One Summer One Nights.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio number one.

0: Rosa su Radio Number One.
1: Let's go.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Sta transitando in queste ore un impulso instabile al nord con acquazzoni temporali che tendono però già rapidamente a esaurirsi a partire dai settori occidentali e dal Piemonte. Un po' di instabilità invece insiste al nord-est, sulle Alpi, su parti del centro, in particolare sulle aree interne sul versante adriatico. Fenomeni anche qui però in esaurimento nel corso della giornata. Le temperature calano ulteriormente al nord con valori che stanno sotto i 30 gradi, mentre al centro-sud clima più caldo con ulteriore aumento termico nella seconda parte di settimana. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

number one.

0: buenos días. Mancano pochi secondi alle 7 e questa è Radio Number One.
1: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è martedì 25 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, giorno 1644, i volenterosi a Kiev, esercitazioni congiunte ad ottobre, l'Italia non partecipa. L'UE annuncia oltre 6 miliardi in armi per Kiev, gli alleati alla festa per l'anniversario dell'indipendenza ucraina. Le guerre in Medio Oriente, nuove sanzioni USA contro l'Iran, colpiremo chi aiuta Teheran, la Cina non è esclusa. Bessent, segretario al tesoro USA, chi fa affari con Teheran sarà escluso dal sistema del dollaro. Colpiti asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Picchiato a morte per un debito di 50 euro e questo nella ricostruzione fornita dall'aggressore al jeep per la convalida del fermo, il movente del violento pestaggio culminato nell'omicidio del senza dimora Guido Roviello, 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna nel centro di Caserta. La brutale sequenza è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. Il vetro infranto, la porta distrutta, il negozio devastato per rubare due spiccioli. I soliti ignoti hanno fatto migliaia di euro di danni. Non c'è pace per il panificio Tre Soldi di Bergamo, assaltato 5 volte in 3 mesi, gli ultimi 2 episodi ad agosto, il 15 e il 22, a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Frosinone Cassino, crolla un tetto di una palazzina dopo un'esplosione, 2 ustionati gravi. L'esplosione è avvenuta ieri, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, si ipotizza una fuga di gas. Sport in chiusura, i posticipi della Serie A di calcio, Roma-Fiorentina 4-0, tripletta di Malen, Bologna-Lazio 0-1, prima vittoria per Gattuso. Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026, prosegue il fiume di medaglie dal nuoto, ieri 4 ori, 3 argenti e 2 bronzi, Tommaso Dati, oro nel ciclismo su strada maschile, bronzo per Federico Iacomoni, tripletta azzurra nel ciclismo femminile. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número 1.
2: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
5: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.

0: mio cellulare che è nebbiosa, è così. Forse dovrei cambiare smartphone, qualcosa mi dice che devo cambiarlo.
1: È una cosa meravigliosa, perché noi ci vediamo in webcam, ovviamente, perché siamo in due posti diversi, e lui è avvolto nella nebbia con una luce sopra la testa che lo fa sembrare, sì, San Claudio Chiari.
0: Sì, infatti un po'.
1: Non lo so, da Seriate. Dove sei tu?
0: No, Seriate no, no, io sono in provincia di Brescia, però va bene anche Seriate, va bene, dai, un po' santo lo sono, dai, un po' santo
1: esatto,
0: lo sono.
1: Un po' santo lo sei. Ci
0: buongiorno.
1: Sopporteremo a vicenda fino alle 10, come va?
0: Come va? Tutto bene, direi meglio oggi che ieri. Ieri è stato un po' uno shock, oggi un pochettino meglio, insomma abbiamo capito che bisogna guardare avanti, non bisogna più guardare indietro.
1: Wow, grande, ma che grandi traguardi queste sole 24 ore. E
0: infatti,
1: che cosa te l'ha fatto capire questo?
0: Ma non lo so, la fatica forse di ieri sera quando sono arrivato a casa, ho detto mamma mia, vabbè dai, abbiamo iniziato a lavorare, guardiamo avanti, guardiamo a Natale, dai, per forza.
1: Questa estate, scordiamoci il passato. Allora, da qui in poi musica e un sacco di cose da raccontare, perché la creatività di Claudio Chiari è irrefrenabile. Se c'è una cosa che non ci mancherà in queste tre ore sono gli argomenti, ve lo assicuro, perché ne abbiamo per le prossime tre settimane. Allora, con cosa cominciamo? Cominciamo con The Bowser. Il primo di oggi si chiama Lose Yourself.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: sentiti così con il nuovo di The Bowser, si chiama Lose Myself, non Lose Yourself, ho sbagliato il titolo della canzone, da come lo guardi c'è qualcuno che si perde, Claudio.
1: Sei myself, yourself, inezie.
0: Cosa vuoi che sia? Buongiorno, buenos dias, partiamo a bomba stamattina.
1: Direi proprio di su. Secondo voi, secondo voi, quali sono le città del mondo in cui si fa più sesso, a parte la vostra? Perché sappiamo che la vostra è la città dove
0: La Spalmas de Gran Canaria, qua veramente.
1: Certo, la tua. Poi ci sono i piccoli comuni. No, a parte la vostra, no, dai, scherziamo. C'è solo un'italiana in classifica secondo Time Out. Mi fa sorridere. Qual è, insomma, la città dove si fa più sesso? Dov'è Macao esattamente? Che io non avevo quasi mai sentito.
0: È sulla costa meridionale della Cina.
1: Hai capito? È lì.
0: Cioè, i cinesi gli danno come se non ci fosse un domani.
1: Ci danno dentro da bestia.
0: Allora, le prime posizioni sono appunto Macao sulla costa meridionale della Cina, poi Cracovia. Io avrei detto, non lo so perché, avrei detto grandi città, no? Beh, Barcellona, Milano, Singapore.
1: Così. Ma ecco, domanda però, lo chiedono a loro, cioè lo chiedono ai macaesi o come si chiamano gli abitanti di Macao? Cinesi, cioè a loro lo
0: I
1: chiedono?
0: Macachi.
1: O lo chiedono? O lo chiedono agli altri, cioè nel senso, perché se lo chiedi insomma,
0: andiamo a vedere. Allora, questo sondaggio l'ha fatto Time Out e ha chiesto ai cittadini delle, credo quelli che seguono, no? Che hanno un abbonamento, che comunque hanno un'iscrizione, a 18.500 cittadini residenti nelle principali città del mondo. E così, insomma, in base alle risposte che hanno dato è venuto fuori questa percentuale per ogni città dove sono
1: andati. È un campione abbastanza interessante. C'è solo un'italiana, Napoli, che è nella top 20, a pari merito in quinta posizione con Bruxelles. Quindi Napoli non male, dai, quinta posizione, ragazzi.
0: A Napoli si mangia la pizza, si mangia un colpo e si tromba come se non ci fosse un domani. Poi è interessante vedere anche le altre. C'è Lussemburgo, poi si va in Brasile, Bogotà in Colombia, il Messico ne ha due in elenco, anche in Messico ci danno. La Colombia c'ha Medellin e nel Messico c'ha Città del Messico. Insomma, queste sono le prime posizioni.
1: E diciamo, quindi non è nemmeno molto associato al caldo. Sai, io pensavo, no, Brasile, caldo. Non solo, perché ad esempio, non so, c'è Lussemburgo, c'è Cambridge, ci sono posti dove caldo non fa, però evidentemente si riscaldano.
0: Siamo solo noi anziani che quando fa caldo diciamo andò, fa troppo caldo, ma no,

0: in diretta qui a Radio Number One. Allora, ieri ricorderete, vi ho parlato della storia, no, del cameriere in questo bar di Riccione che si è reso protagonista, ahimè, negativo, perché aveva detto delle cose molto brutte sul conto di una cliente che era insieme ad altre persone, e addirittura, insomma, era comparsa la frase brucia le uova, questa qua mi ha rotto il paparazzo, e sputaci anche dentro. Vabbè, insomma, c'è la puntata numero 2 che sicuramente magari dividerà un po' l'opinione pubblica, perché il proprietario, il gestore del locale, ha preso una decisione. Quale? Ve la dico tra poco qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 30 agosto dalle 21,
1: direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village,
2: Malika Ayane.
1: Una serata di parole e musica
2: solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi

Radio Number One è dove vivi tu. 10:24 minuti, buon martedì a tutti voi. Siete nella Summer One con Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora torniamo tra poco sulla puntata numero 2 di questo fatto assolutamente spiacevole che è capitato a Riccione, ma poteva capitare ovunque. Ne parliamo tra poco, dopo Summer.

Il singolo di Sunburn si intitola Potential nella Summer One di Radio Number One. Fabiana con voi fino alle 14. Torniamo sulla vicenda di cui abbiamo parlato ieri, di questa signora che era con la mamma e con la zia in un locale a Riccione. Non è che chiede niente di che, delle uova ben cotte, perché insomma quelle troppo morbide non le piacciono. Il cameriere dà la comanda al cuoco dicendogli: questa ha rotto il pavarazzo, sputaci dentro.

glielo chiede e legge questa cosa che all'inizio prende sul ridere, poi insomma chiama il titolare dicendo che c'era qualcosa di un po' sconveniente che era capitato. Allora, sul primo momento il titolare vuole licenziare il cameriere. Stamattina è uscita la notizia che invece questo cameriere di 17 anni è stato reintegrato, perché il titolare dice vabbè, è giovane, ha fatto una cavolata, si è reso conto e ha chiesto scusa, perché ieri Maria Clara, questo è il nome della cliente che si è trovata protagonista di questo episodio, ha detto vabbè, io non è che voglio mettere il cameriere alla gogna mediatica, però insomma ha fatto una cosa brutta, quindi come minimo mi deve delle scuse. Le scuse sono arrivate, però devo dire che il fatto che sia stato reintegrato questo cameriere non è proprio piaciuto a tutti, perché tra l'altro il titolare del bar a un certo punto ha lanciato questo sondaggio, cioè voi dopo l'episodio del cameriere cosa fareste? Lo perdonereste o lo licenziereste? Domanda che io giro agli ascoltatori. Secondo voi questo cameriere, che comunque pare, non c'è la prova, anzi il cuoco pare che abbia sputato dentro le uova che sono arrivate a questa cliente, deve essere reintegrato o licenziato? Tanto comunque è stato ripreso, eh? E vabbè, ce lo dico.

0: e sputaci dentro, siamo a Riccione, è stato reintegrato questa mattina, insomma il titolare ha detto vabbè, ha fatto una cavolata, un ragazzino di 17 anni, lui ha fatto le scuse alla cliente che tra l'altro ha 20 anni, questa ragazza, quindi praticamente coetanea. Allora io vi ho chiesto in realtà, perché è un po' il sondaggio che aveva lanciato il titolare del ristorante, no? Voi lo licenziereste o lo perdonereste? Sentiamo un po' che cosa dite voi a proposito.
1: Allora, lavorando nel settore ristorazione è un bel dilemma, perché scherzando dici vabbè dai, ha sbagliato, capita, però dall'altra parte dici però cavolo, ha sbagliato, non dovrebbe capitare. Facendo questo lavoro Gnari, il cliente te le tira fuori dalla bocca proprio certe volte. Quindi io capisco il ragazzo, a 17 anni se ha capito veramente l'errore può migliorare, però ecco che migliorino anche i clienti, perché ogni tanto ci avete proprio da rompere i coglioni potente.
0: Vabbè, insomma, per non andare troppo sul sottile, vabbè, ma guarda che questa ragazza poi non ha chiesto niente, aveva solo, ha parlato, ha detto due minuti con il cameriere, ha solo chiesto che le uova fossero ben cotte.
2: È un cuoco da licenziare, perché la battuta del cameriere ci può anche stare, lo fanno tutti, ma che il cuoco mette in pratica quello che dice il cameriere, questo è deplorevole. Carmen della Valtellina.
0: È vero, insomma, c'è qualcuno tra il pubblico che dice no, io lo licenzierei, e qualcun altro che dice si può perdonare, ma insomma, magari a tempo. Dai, ci torniamo tra poco.

0: Slow It Down, la voce è quella di Benson Boone. Per chiudere, diciamo, l'argomento, visto che vi ho chiesto, avete scritto in tanti, insomma, su questa decisione del titolare del bar di Riccione, che aveva chiesto online, praticamente sui social, alle persone che cosa avrebbero fatto al posto suo, se licenziare o tenere questo cameriere di 17 anni che ha offeso e ha detto al cuoco, consigliato al cuoco di questo bar, di bruciare le uova, perché questa qua gli stava un po' qua, la cliente, e sputarci dentro. Sentiamo.
1: Io sono leggermente vendicativo, non me la sarei però presa con un ragazzino di 17 anni soltanto, nel senso, uh-huh, non soltanto con lui ma anche con il cuoco e con il titolare del locale. Primo, tu titolare, dopo che capita una roba del genere, se hai un minimo di gusto mi offri il pranzo, la cena o quello che era, mi chiedi pure scusa.
0: È vero.
1: E mi fai chiedere scusa dal ragazzo, non dico di licenziarlo, perché, uh-huh, io ho fatto il cameriere, ci sono dei clienti che sono veramente rompiscatole. Quando ero piccolino, io ne avevo 14 di anni, e assicuro che ci sono persone che, insomma, non gli sputeresti nel piatto, ma gli metteresti proprio la faccia nel piatto caldo.
0: Addirittura.
1: Però non lo fai, quindi un conto è pensarlo, un conto è farle queste cose. Se le fai davvero, poi ne paghi
0: le conseguenze, giustamente.
1: Non sono assolutamente vendicativo io.
0: Però ragazzi, i clienti pagano. Adesso non è che per questo vuol dire che hai diritto di fare qualunque cosa, ma nel caso di questa ragazza, insomma, lei è stata molto educata.
2: Il ragazzo ha sbagliato, questo è indubbio, però essendo giovane può ancora avere possibilità di riscatto, e poi il titolare del bar sicuramente lo conosce, uh-huh, e capisce se ha del potenziale. Claudia da Verona, ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Claudia, buona giornata a te. Vabbè, vedremo, l'importante è che lui abbia imparato, diciamo, da questo fatto. Sicuramente, diciamo che Maria Clara, questo è il nome di questa ragazza di 20 anni, le ha già detto in diverse interviste che in questo bar non ci tornerà più, ci mancherebbe. Anch'io, insomma, le uova strapassate con dentro lo sputacchio, dai, anche no. Rimanete lì, cioè ne arriva una grande canzone.
3: Summer One,
4: l'estate di Radio Number One.

canzoni storiche dei Simple Minds, 1985, Don't You Forget About Me. Beh, la cosa che ormai abbiamo imparato è che i più grandi successi di tutti gli album, di tutti gli artisti, di tutti i tempi, sono praticamente le canzoni che quasi sempre gli artisti non vogliono mai registrare, no? Cioè magari compongono una canzone e poi dicono questa qua no, non ci piace, secondo me non avrà successo, e quindi non la vogliono inserire nell'album. Quante volte vi ho raccontato questa cosa di tantissimi cantanti, ed è successo anche per questa canzone con i Simple Minds. Inizialmente pensate che fu proposta, non era stata scritta da loro, era stata proposta a Billy Idol, che però la rifiutò, e quindi con molta insistenza fu proposta a Jim Carrey e compagni, che poi alla fine si arresero, e caspita, meno male che lo fecero, perché è una sicuramente delle canzoni, come dire, che ancora oggi quando i Simple Minds vanno in giro ad esibirsi è sicuramente una delle più ballate e ascoltate di tutti i tempi. Siete con Radio Number One e adesso la voce di Sienna, Spyro.

0: con Rita Ora, pochi minuti alle 11, tra poco ne arrivo alla redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi attenzione, altro che guerra di Roses, vi porto a Genova per raccontarvi la storia di questa moglie che nascondeva i sonniferi nel cibo del marito per poi derubarlo, lo ha anche picchiato, insomma non ci siamo fatti mancare nulla, ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
1: Summer One,
2: la musica che cerchi è

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1644, raid russi simultanei nella notte su Kiev e altre tre città. Dall'altra parte c'è stato un attacco ad una raffineria russa con due morti. L'Unione Europea annuncia oltre 6 miliardi in armi per Kiev, i volenterosi a Kiev, esercitazioni congiunte ad ottobre. L'Italia non partecipa. Gli alleati alla festa per l'anniversario dell'indipendenza ucraina. Le guerre in Medio Oriente, nuove sanzioni USA contro l'Iran, colpiremo chi aiuto Teheran, la Cina non è esclusa. Bessent, segretario al tesoro USA, chi fa affari con Teheran sarà escluso dal sistema del dollaro. Colpiti asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Torniamo in Italia con la cronaca, bimba morta a Palermo, arriva la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, è stata uccisa dalla difterite. La piccola di 4 anni non era vaccinata, i genitori hanno spiegato ai medici che erano convinti che l'autismo di un cugino fosse dipeso dal vaccino trivalente. Task force per vaccinare i bimbi in Sicilia. Essilor Luxottica, si dimette Leonardo Maria Del Vecchio, scontro sulla visione del gruppo. Nella lettera di dimissioni anticipata da Milano Finanza, critica l'allontanamento dell'azienda dal modello di leadership del padre e chiede che le persone tornino al centro della strategia del gruppo. Frosinone, Cassino, crolla tetto di una palazzina dopo un'esplosione, due ustionati gravi. L'esplosione è avvenuta ieri, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, si ipotizza una fuga di gas. Due caschi blu sono stati uccisi in un'imboscata nello stato di Yonglei nel Sud Sudan, lo riferisce la missione delle Nazioni Unite nel Sud Sudan, precisando che l'attacco compiuto da individui armati non identificati è avvenuto mentre una pattuglia si stava dirigendo verso la città di Pajut e potrebbe costituire un crimine di guerra. I posticipi della Serie A di calcio: Roma-Fiorentina 4-0, tripletta di Malen, Bologna-Lazio 0-1, prima vittoria per Gattuso. Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026, prosegue il fiume di medaglie dal nuoto, ieri 4 ore tra argenti e 2 bronzi. Tommaso Dati, oro nel ciclismo su strada maschile, bronzo per Federico Iacomoni, tripletta azzurra nel ciclismo femminile. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

amici nucleari, sorry, scusa, lo sento, 11:06, buon martedì a tutti voi, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, tantissime cose accadono in questa estate molto strana, adesso vi portiamo a Genova, dove una signora di 57 anni ha per mesi narcotizzato il marito, attenzione, non estraneo, il marito, per derubarlo. Allora, lui a un certo punto si accorge che mancava tutto, il telefonino, il portafoglio, i soldi dal conto della madre anziana. Poi, grazie al medico di base, dopo vi spiego perché, ha capito che stava succedendo qualcosa. Praticamente lei è stata accusata di averlo narcotizzato per mesi mettendogli le gocce per l'insonnia nel cibo, e poi l'ha derubato di tutto, ma non solo lui, praticamente l'aveva lasciato con 8 euro sul conto corrente, questo lui l'ha scoperto dopo. Si è rivolto tra l'altro a un medico perché cominciava a sentirsi strano, no? La figlia di lei, che la signora aveva avuto da un precedente compagno, si è accorta che c'era qualcosa che non andava, ha cominciato a filmare la mamma, cavoli, non deve essere una bella storia però, filmare tua madre che narcotizza il suo compagno e poi lo deruba praticamente di tutto, non solo lui ma anche la mamma di lui, insomma non deve essere stato un film interessante. Lei non si è limitata a questo, perché poi ovviamente l'hanno scoperta e quindi è diventata molto aggressiva e quindi insomma ne ha fatte di cotte e di crude, questa signora, che ovviamente adesso però, insomma, pagherà il prezzo di tutto questo.

Passenger alle 11:13 minuti in diretta qui a Radio Number One nella Summer One. Fabiana con voi. Allora, attenzione perché tra poco vi chiedo una cosa. Allora, siamo a Genova, quindi c'è questa signora che narcotizza per mesi il marito, cioè gli mette delle gocce di sonnifero dentro praticamente il caffè, insomma le bevande. Lui si sveglia tardissimo la mattina, quindi lei gli ruba tutto, anche il telefono, gli svuota intanto il conto corrente sia il suo che quello della madre, e poi ruba il cellulare di ultima generazione e se lo rivende. Vabbè, insomma, viene beccata anche perché ha la figlia in casa, una ragazza che la riprende mentre fa tutte queste cose strane. Addirittura la riprende mentre lei mette le gocce nel caffè del marito, in pratica. Allora, che cosa succede? Che dopo che, insomma, gli ha svuotato qualunque cosa potesse svuotargli, lui ovviamente va via di casa e va a vivere a casa dell'anziana madre. Anche lei, poverina, era stata derubata di tutto. Lei, non contenta, due giorni fa cosa fa? Prende due vasi, distrugge, spacca la finestra dell'abitazione della madre e picchia il marito. Cioè, se non fosse una storia tragica mi verrebbe da ridere, no? Perché, cioè, voglio dire, qui siamo oltre, no, la follia, no? Perché uno guarda queste scene, no, nei film tipo La guerra dei Roses, anche se qua non c'è la partecipazione del marito, ma dici, ma è impossibile che accadano delle cose così, a voglia. Però attenzione, perché insomma è stata poi lei arrestata e il pubblico ministero ha chiesto la misura cautelare in carcere. Vabbè, insomma, immagino che lui non la vorrà vedere neanche dipinta sui muri, immagino, mai più, no? Vabbè, insomma, tanta comprensione ma tanta per la figlia. C'è Giorgia. Resto

0: Paradise. Stavamo parlando dei codisti, nuova professione boom negli Stati Uniti, tantissime persone che hanno già un lavoro ma nel tempo libero fanno anche questo, la coda per qualcun altro, pagati bene. Ci sono da professionisti, studenti, casalinghe. Poi attenzione, perché ci sono i supplementi: se per esempio la persona che fa la coda al vostro posto la fa in caso di pioggia, vento, temperature sotto lo zero, sopra i 35 gradi, c'è un supplemento di $3, 15 se si lavora tra mezzanotte e le 7 del mattino, 25 per le code urgenti, $35 in più per la consegna in quartieri periferici. Quindi insomma, mettendo insieme, se fate le code per diversi giorni c'è un bel bottino, secondo me, di soldi. Potreste farli, che ne so, io per esempio farei fare la coda, ma non so dove, perché ormai cioè hai l'accesso online, quindi effettivamente diciamo solo in situazioni particolari potresti pagare una persona per fare la coda. Io vi ho chiesto chi paghereste e per cosa un codista per fare la coda al vostro posto, per che cosa?
1: Ciao, mi chiamo Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
1: Io farei fare la coda al pronto soccorso 5 minuti prima che si libera il mio posto, mi chiama e vengo libero tranquillo, così imparo a stare bello tranquillo, non mi arrabbio. E lui sta dentro 5-6 ore ad aspettare in corsa.
0: Lo so, qua sento una nota di polemica, però poi esce fuori il dottore, vede il codista che non ha niente, dice: questo cosa è venuto a fare in codice verde? E la coda la fila si allunga. Beh, però ci sta, perché è una delle situazioni in cui effettivamente le code ci sono, e come. Rimanete lì, tra poco torniamo con altre notizie qui a Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
3: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
3: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: Ed è solo l'inizio.
5: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. 26 minuti, buon martedì 25 agosto a tutti voi, siete con Radio Number One, questa è la Summer One fino alle 14 con Fabiana. Tra poco vi porto in questo ristorante dove a cucinare sono delle suore. Il ristorante si chiama Paradiso, vabbè, come si doveva chiamare, insomma, sono un paradiso. Tra poco dopo le cazzai.

Le Cazza e Animal, un'intera band al femminile di Los Angeles. Allora, vi dicevo di questo ristorante, in realtà non si chiama Paradiso ma si chiama L'Osi di Pace, arriva a Nazzano Terme tra le colline del Pavese. E perché si parla di questo? Intanto non sapevo che esistesse da 60 anni, ma perché ai fornelli ci sono tre suore con il velo e l'abito religioso. Ormai stanno diventando delle vere e proprie, come dire, non dico influencer perché non le voglio chiamare così, però sempre di più si sente parlare, diciamo, di suore che fanno concorrenza agli chef, no? Perché sono bravissime, che sono molto molto seguite, anche sui social hanno la loro, diciamo così, no? Rubrica della cucina, fanno vedere le ricette. Beh, in questo posto naturalmente loro hanno puntato, dicono, su genuinità, accoglienza e semplicità, e sono tutte di origine indiana e insomma non hanno fatto scuole alberghiere, quindi non hanno fatto dei corsi, diciamo, per fare poi le chef, però pare che cucinino molto bene. Del resto se il ristorante c'è da 60 anni, evidentemente, come dice qualcuno che c'è stato, è un paradiso dei buon gustai. Tra l'altro sono andata a vedere invece a che punto è, sapete, il bistrò, quello che doveva essere costruito a San

I Maroon 5 con Wiz Khalifa, Payphone. Stavamo parlando del successo delle suore, insomma, di religiosi, delle suore, dei preti, dei frati in cucina. Addirittura qualche anno fa, insomma, c'è stata una vera e propria invasione su Food Network. Ma anche perché ricordate sicuramente che negli anni passati, no, quando si diceva vai in convento che i frati, ci sono i frati che cucinano bene, si mangia bene, perché un po' i prodotti erano coltivati da loro, no, e quindi c'era assolutamente, diciamo, questa caratteristica della genuinità. Però adesso arrivano, diciamo, nei conventi, in questi luoghi dove ci sono conventi, monasteri, bordate di autobus, di pullman con tantissime persone, quindi diventa difficile, insomma, anche per i frati poveri riuscire a come dire, soddisfare le esigenze culinarie di tutte queste persone. Motivo per cui, secondo me, hanno deciso molti anche di sbarcare non solo sui social ma anche in TV con grandissimo successo. Addirittura c'è stato per un momento anche il fenomeno di qualcuno che si era spacciato per suora, poi dopo si era saputo che in realtà queste ragazze non erano assolutamente suore, erano persone normali che si erano travestite da suore, visto il successo che hanno sul pubblico, e però erano molto molto brave a cucinare. No, questo qua di Pavia in realtà invece è un ristorante assolutamente gestito da suore vere, indiane, suore vere che il pubblico apprezza da ormai tantissimi anni. C'è Taylor Swift. I had a

0: siamo offesi, eh? L'unica che non è venuta in Italia a sposarsi è proprio Taylor Swift, però sicuramente dai verrà per, magari per, che ne so, per carnevale, no, vabbè, insomma, comunque anche lei ama molto il nostro paese, però sono tutti venuti alla fine, insomma, manca solo lei. Allora, rimanete con noi, è subito in arrivo una grande canzone.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

Sempre tutto dedicato alle grandi canzoni, 1997 i Texas, che nonostante il nome sono di Glasgow, quindi scozzesi. Allora, pochi minuti alle 14, ancora Fabiana con voi, poi vi lascerò nel pomeriggio con Lilly che si sta già attrezzando e preparando. Allora, intanto volevo un po' raccontare, dare degli aggiornamenti sulle ginocchia, uso il plurale non a caso, di due big del nostro sport, perché allora Federica Brignone, che insomma ci ha fatto sognare veramente nei mesi scorsi, si è sottoposta ad un nuovo intervento al ginocchio, perché dice che insomma poi andando sugli sci si è accorta che ha ancora dei problemi. E anche Yannick Sinner, sul quale è tornato anche Adriano Paranta, perché dice: però sono un po' tanti questi infortuni di Yannick Sinner, c'è qualcosa che non mi torna, che non va, forse magari insomma si riferisce alla preparazione, eccetera. E Sinner è tornato a Torino, quindi a fare nuovi test al J Medical per il ginocchio destro, nonostante ovviamente la tristezza e la delusione per non poter partecipare agli US Open. Ha detto che gli serve ancora tempo, diciamo che insomma se le cose dovessero andare bene potrebbe rientrare a fine settembre, perché poi si sa che insomma a questi livelli se rimani poi per tanto tempo fuori è decisamente un problema, anche se lui si allena tantissimo, per la felicità di chi lo segue. In bocca al lupo ad entrambi.

0: chiudere il nostro appuntamento di oggi qui nella Summer One. Intanto si sta preparando Lilly, peccato che siamo lontani, che sennò potevamo farci una birretta a distanza, ma insomma beh, prima o poi ce la faremo. Lilly che sarà con voi per le prossime 4 ore. Intanto io ovviamente ringrazio tutti quelli che sono stati con noi anche per questa mattinata, un buon rientro a quelli che stanno rientrando con calma, sì, rientrate pure con calma, non c'è fretta. E niente, vi auguro ovviamente un buon pomeriggio, un ciao da Fabiana e noi ci risentiamo domani mattina come sempre a partire dalle ore 10. A domani.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: minuto alle 14.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Il bilancio nel day after della festa dell'indipendenza dell'Ucraina segna una svolta nel conflitto. Non solo armi europee a Kiev, ma anche il know-how per costruirle. Il cambiamento carsico non sfugge a Putin, che bombarda la capitale nemica e altre 4 città, mentre sempre sul fronte più strettamente bellico l'esercito ucraino mette fuori uso un'altra raffineria russa. Ci spostiamo in Medio Oriente, questa volta le minacce di Trump di un disastro economico per l'Iran non erano finalizzate a una trattativa. A stretto giro il segretario del Tesoro americano rende note le sanzioni contro Teheran su oro, tech e trasporti. Colpiremo chi aiuta il nemico, Cina inclusa. E arriva una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Anche dove non gravano le bombe si paga il prezzo della guerra. All'Italia costa 12 miliardi secondo la calcolatrice delle associazioni di categoria. Domani scade la proroga di 48 ore sul taglio delle accise del diesel, che potrebbe lievitare fino a 2,50 euro negli scenari peggiori, a più di 3 euro. Intanto Bruxelles se ne lava le mani e rimette ai singoli stati membri la decisione su come finanziare un taglio delle tasse sui carburanti. Riunione dei leader di maggioranza. Alla destra, in particolare di Forza Italia, non piace il termine extra profitti, mentre Schlein incalza. Ora il governo non ha più scuse, prelevi dagli incassi straordinari delle aziende petrolifere. Tra finanza, imprenditoria e gossip, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica. L'erede, in una lettera, parla di una gestione impersonale che tiene meno conto dei rapporti umani. L'ex presidente resta azionista al 12,5% della holding Delphi e al 32,4% di Essilux, che insieme detengono il 17% di Banca Monte dei Paschi di Siena e il 10% di Generali. Atteso per oggi il verdetto della RAI su Siegfriedo Ranucci. L'inchiesta sull'attentato scorre parallela e anche giocando un po' d'anticipo al destino professionale del giornalista. Si dà per certo che Viale Mazzini non gli darà più la conduzione di Report, ma nonostante la perdita di credibilità per il legame di amicizia con il faccendiere La Vitola, in quanto direttore non può essere né licenziato né declassato. Indagato uno dei custodi del museo per il furto delle opere di Antonello da Messina. Il dipendente avrebbe fornito una versione dei fatti discordante dai colleghi e sarebbe stato inserito nel registro per false dichiarazioni a pubblico ministero. Una delle ipotesi degli inquirenti è che i ladri avessero un basista. Si è scoperto inoltre che la planimetria della Pinacoteca è da tempo disponibile online. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'estate di Radio Number One.
3: Come si dice in questi casi, dopo la pioggia torna il sereno, splende nel cielo l'arcobaleno. In molte zone del nord questa mattina pioggia, adesso finalmente è uscito il sole, allora il sole sia nel nostro Summer One, questo pomeriggio pieno di musica, pieno di curiosità anche. Io sono Lilly e resterò con voi fino alle 18. Oggi Agnese non c'è, ma noi siamo pronti e allora c'è il buon vento che ci accompagna.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

One di Radio Number One insieme a Lily. Tra l'altro, quanto è avanti questo ragazzo così giovane, Alfa, sto parlando di lui, che proprio recentemente, parlando del suo nuovo album, ha detto: la fretta è il veleno del nostro tempo. Noi siamo sempre di fretta, sempre di corsa, tutto corre a una velocità quadrupla rispetto al passato, e la sensazione che il mondo non ti aspetti genera paura di delusione e di insicurezza. E ha ragione, ma perché dobbiamo sempre correre? Questa è una bella domanda che ci dovremmo fare ogni tanto. Ma perché dobbiamo sempre correre? Cerchiamo di rallentare ogni tanto, facciamolo anche con la musica. Questa è Lean On.

Possiamo tranquillamente dire che The Baus hanno un posto di rilievo in questa estate 2026. Magnetic, la loro canzone. Benvenuti nel Summer One insieme a Lilli. Buon pomeriggio, naturalmente, in questo martedì 25 agosto. E oggi parliamo di una notizia, di un video che è diventato virale e che arriva da Forte dei Marmi, il salotto, insomma, della Versilia, per intenderci. Anzi, salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Number One che sono proprio da quelle parti, bellissima zona. Beh, è una vicenda che è stata così pubblicata, insomma raccontata e pubblicata poi sui social da questa influencer che ha raccontato quello che è successo sabato mattina in un bar molto famoso del centro di Forte dei Marmi. C'era una famiglia di 4 persone seduta alle 9:30 più o meno a far colazione. Arriva un cantante famosissimo, di cui lei però non ha fatto il nome, sull'ottantina, e il gestore del bar che cosa ha fatto? Ha chiesto a questa famiglia di alzarsi, li ha messi in un angolino, in un tavolo piuttosto sfigato vicino al bar, per fare accomodare nel tavolo quello bello dove stavano loro questo famoso cantante. E questa influencer diceva: non si fa, non si fa, non è il modo di fare. Oltretutto la famiglia è stata costretta non solo a spostarsi, certo facendo anche un po' delle facce risentite, ma anche a pagare. Il gestore avrebbe dovuto, forse con un po' di brillantezza in più, così offrire almeno la colazione a questa famiglia che gentilmente si è offerta di spostarsi. Vabbè, insomma, non so che cosa ne pensiate voi, però sono d'accordo con questa influencer, queste cose non si fanno. We were good.

0: certezza. E c'è Alessandra di Torino, dice: Lilli, sono una di quelle che ieri sera stava guardando per la prima volta Il Codice da Vinci e non saprò mai, almeno fino alla prossima volta, come andrà a finire. Allora non spoilero, non lo dico come va a finire, non ti dico niente, magari ti capita di ribeccarlo da qualche altra parte, insomma. Quindi non dico nulla, ma vi dico soltanto che tra poco c'è il traffico.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
2: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi, ecco.

C'è un incidente grave in direzione di Trieste, la carreggiata è chiusa tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con l'A28, code si formano già a partire dopo Cessalto e anche l'entrata di San Stino di Livenza in direzione di Trieste è bloccata. Sulla A22 la Brennero-Modena ci sono code per 6 km in direzione di Modena tra Chiusa Valgardena e Bolzano Nord, anche qui a causa di un incidente si registrano forti rallentamenti. Sulla 1 la Milano-Bologna, traffico intenso in direzione di Milano, code a tratti sono segnalate tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Sulla tangenziale nord di Torino il traffico è rallentato con code a tratti tra Pianezza e l'interconnessione con la tangenziale sud in direzione della A32, rallentamenti anche per materiali dispersi nella stessa tratta. Sulla A32 la Torino-Bardonecchia il traffico è rallentato per 1 km in direzione di Torino tra Avigliana Est e Rivoli Rosta a causa di lavori in corso. Sulla 8 la Milano-Varese c'è un veicolo fermo in direzione di Varese all'altezza di Lainate. Sulla statale 629 del lago di Monate, corsia chiusa per incidente all'incrocio di Comabbio in direzione di Gemonio. Sulla in Emilia Romagna, sulla A14 la Bologna-Ancona, incidente in direzione di Bologna tra la diramazione per Ravenna e Imola. Traffico intenso anche sulla A13 in direzione di Bologna tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14. Sulla A26 la Genova Gravellona-Toce vi segnaliamo code per un veicolo fermo tra la A10 la Genova 20 miglia e Masone in direzione di Gravellona Toce. Guidate con prudenza e buon viaggio. E questo viaggio si fa naturalmente con Summer One e con Radio Summer One. Allora scaricate la nostra app, se non l'avete ancora fatto fatelo, scaricate l'app di Radio Summer One e portateci sempre con

0: basta il tempo di un fiore.
1: Com'è delicata Angelina Mango e Marco Mengoni con questo canto d'amore nel Summer One di Radio Number One, insieme a Lilli con voi fino alle 18. Questa cosa del codice da Vinci tagliato proprio non vi è andato giù, eh? Ieri sera, lo ricordo per chi non ha sentito la notizia, su Rai 2 c'era appunto il film Il Codice da Vinci, un film piuttosto lungo, che è stato tagliato, hanno tagliato proprio il finale sul più bello, hanno tagliato tutto e ovviamente tantissimi telespettatori si sono arrabbiati. Alex scrive: ciao Liliana, ho fatto una prova veloce adesso con l'app di Rai Play, è possibile rivedere il film del Codice da Vinci, titoli di coda compresi, quindi se per caso appunto siete tra quelli, ma ce ne sono tanti, che avete perso il finale appunto del film, ricordatevi che su Rai Play c'è la possibilità di rivederlo. Marco da Biella: ciao, meno male che io ho il DVD del Codice da Vinci, comunque ieri sera l'ho visto fino alla 23 e poi doveva ancora finire, quindi sono andato a dormire, buon pomeriggio. E avete fatto benissimo, anche perché veramente anche reggere insomma, certi orari, verso le 11:30 uno comincia a crollare, non so voi,

Chris De Sarandi qui nel nostro Summer One di Radio Number One. Lui è un cantautore inglese messo sotto etichetta da un'etichetta indipendente, insomma messo sotto contratto da un'etichetta indipendente di Berlino. È bellissimo questo brano, quindi questa è la musica che ascolteremo anche nei prossimi mesi. Mentre in questo momento qui a Radio Number One io voglio parlarvi di quello che succede alle pompe di benzina, perché mentre benzina e diesel continuano ad aumentare, l'abbiamo sentito anche nel nostro radiogiornale, e lo sconto sulle accise ormai è veramente agli sgoccioli, in Italia c'è un piccolo comune montano che non ha di questi problemi, beati loro. Andiamo in Abruzzo. Il comune ha acquistato l'unico distributore per evitarne la chiusura, mettendo quindi a disposizione dei cittadini, ma non soltanto a loro, la benzina del sindaco, la cosiddetta benzina del sindaco, a prezzi stracciati, fino a 20 centesimi in meno rispetto alla media nazionale. Siamo a Valle Castellana, piccolo comune montano della provincia di Teramo. Qui i prezzi sembrano arrivare da un'altra epoca: 1,75 al litro per la benzina, 1,89 per il gasolio. È il distributore gestito direttamente dal comune, guidato dal sindaco. L'impianto vende infatti carburante sostanzialmente al prezzo di costo, con un margine molto ridotto rispetto alle normali stazioni di servizio. Forse non tutti ovviamente possono fare una cosa di questo tipo, ma ben vengano questo tipo di iniziative, soprattutto per i cittadini. Beati loro.

0: Boulevard, Selena Gomez, Benny Blanco qui a Radio Number One. Siete pronti per una nuova grande canzone?
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

1974 i Blondi, formati da Debbie Harry, la cantante, e dal chitarrista Chris Stein, sono stati loro i fondatori appunto della band. 1979, questa è una delle loro canzoni più famose, era Heart of Glass, e quindi grandi canzoni e canzoni modernissime invece, come questa di Tommaso Paradiso, che ha detto: non volevo andare al Festival di Sanremo, ma quasi

siete in molti ancora in viaggio, molti di voi tra l'altro stanno rientrando adesso dalle vacanze come Marco e Davide, sono sulla 12, la Genova Rosignano, ci segnalano, e lo vediamo anche dai monitor, questo incidente tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova, però loro sono nella direzione opposta, però ce l'hanno segnalato. Grazie.

0: tutte messe a sorrisi, perché ci sono dei posti dove se tu sei un musone non entri. Ne parliamo tra poco.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: le 17.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Siamo a un passo dall'utilizzo dei robot killer, dichiara la portavoce delle Nazioni Unite a Ginevra. ONU e Croce Rossa reiterano un appello congiunto affinché i paesi adottino divieti e restrizioni sull'uso dei sistemi d'arma autonomi. Ancora una volta lo sviluppo della tecnologia, in questo caso delle armi a velocità record, mette a dura prova il sistema normativo internazionale. Attacco russo a Kramatorsk. Confermato dalle autorità ucraine il bombardamento avvenuto questa mattina, mentre il segretario vaticano per i rapporti con gli stati incontrava il ministro degli esteri russo, Lavrov. La Santa Sede si è offerta di mediare per la pace. Mosca fa parlare le bombe, rispondendo al rinnovato supporto europeo a Kiev, non solo armi, ma anche know-how per costruirle. Diesel a 3 euro, lo scenario più cupo paventato da Federpetroli la settimana scorsa è già realtà sull'autostrada A22 Brennero-Modena. Fonti da Palazzo Chigi, dove si sono riuniti i leader di maggioranza con il ministro Giorgetti, riferiscono che domani in CDM si prolungherà la misura in vigore per poi passare a disposizioni strutturali a tutela delle fasce più deboli. Come finanziare il taglio è un altro paio di maniche. Bruxelles se ne lava le mani e rimette ai singoli stati membri la modalità per ridurre il prezzo di carburanti. Ora non ci sono più scuse, si prelevi dagli incassi straordinari delle aziende petrolifere, incalza Schlein. Le fa eco il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Il governo chiede all'Europa di tassare gli extra profitti per non assumersi responsabilità. Dal nostro prezzo per la guerra dove gravano le bombe. Le minacce di Trump di un disastro economico per l'Iran non erano finalizzate a una trattativa. A stretto giro il segretario al tesoro americano rende note le sanzioni contro Teheran su oro, tech e trasporti. E arriva una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Ora cronaca, il caso della bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo è sempre più di interesse pubblico. Oltre alla tragedia, sul piano giuridico la scelta dei genitori costa loro un'indagine per omicidio colposo. Sul piano sanitario si ribadisce che non esiste ricerca scientifica che connetta autismo e vaccinazioni. Tutti gli studi sono stati smentiti. Intanto i familiari positivi al tampone hanno denunciato gli ospedali dove la piccola è stata ricoverata. E arriva il verdetto della RAI su Siegfried Ranucci, via da Report. L'inchiesta sull'attentato scorre parallela e anche giocando un po' d'anticipo al destino professionale del giornalista. Viale Mazzini, nonostante il danno reputazionale per il legame di amicizia con il faccendiere La Vitola del suo conduttore, non può né licenziarlo né declassarlo, ma spegnere i riflettori, sì, niente conduzioni per Ranucci. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto.

ci occupiamo di curiosità in giro per il mondo nel nostro Summer One e parliamo di questo bar, e mi piace tantissimo l'idea, che ha sviluppato un sensore che apre le porte solo alle persone che sorridono il mattino. Allora, secondo me la metà delle persone non potrebbe entrare perché la mattina tantissime persone hanno il muso, però questo bar ha trovato un modo originale per migliorare l'umore dei clienti. La porta si apre solo appunto a chi sorride. All'ingresso è stato installato questo sensore capace di riconoscere le espressioni facciali. Se rileva un sorriso, la porta si apre automaticamente, in caso contrario resta chiusa finché il visitatore non accenna almeno un'espressione di felicità, anche perché lo dicono anche i vari studi, sorridere può influenzare sicuramente positivamente il nostro umore, tanto che sono già arrivati dei messaggi: mia mamma mi ha insegnato a sorridere 20 minuti al giorno, si vive meglio, sono 50 anni che lo faccio e funziona. Mi fa un po' ridere questa storia del 20 minuti, cosa fai lì, cronometri i 20 minuti di sorrisi? Però è bello sorridere, ma voi siete di quelli che

0: Radio Number One nel Summer One. Stavamo parlando di questo bar che ha sviluppato un sensore che apre le porte solo alle persone che sorridono. E c'è Roberto che scrive: Belin, da noi in Liguria chiuderebbero subito tutti quanti. Mentre Arturo scrive: è il gesto più bello che una persona possa fare, a costo zero, anche a dare il buongiorno, salutare, dire grazie, prego, non costa assolutamente nulla. Anche insomma Andrea dice la stessa cosa: il buongiorno non costa nulla ma vale tanto. Chi sorride vive meglio, dice Michele. In pratica alle 7 di mattina non entrerebbe nessuno, questo è il pensiero di Francesco. Ci mancherebbe pure, questa è Ornella che è un po' indignata da questa iniziativa, ci mancherebbe pure questa sciocca imposizione. Già ci sono mille obblighi nella vita, magari uno ha appena avuto una notizia brutta eccetera, non ha voglia di sorridere, cos'è? Non gli fai nemmeno il caffè. Beh.
1: Io la mattina mi sveglio sempre di buon umore,
0: sì.
1: E che poi esco, incrocio le persone
0: passa.
1: E purtroppo cambia. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: È vero, è vero. Debbie scrivi: lo dovrebbero mettere su tutti, un sorriso non costa nulla e rende tutto molto più positivo. Babi dice: è una idea stupenda, anch'io ho un bar e alcune persone arrivano al bancone senza un bel buongiorno e chiedono un caffè, e io: buongiorno, lei mi regala un sorriso? E già tutto cambia. Sorridete, gente, un giorno senza sorriso è un giorno perso. Bravissimi quelli che hanno avuto questa idea. Poi c'è Antonella che è l'infermiera del sorriso e dice: è scientificamente provato, effettivamente sorridere fa bene un po' a tutti quanti. Io pensate se una cosa di questo tipo ci fosse non soltanto nei bar ma anche in tutti i negozi. Anche qui, secondo me la selezione sarebbe rigorosa.

0: Number One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
3: No, scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
3: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Ma ci sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
5: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, Luna. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.
0: Lasciati avvolgere fino a notte fonda. Vivi completamente la musica della stagione del sole.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è